0: può essere? Come posso indovinare dove sarà?
1: Amor 103.3, solo música romántica.